0: Ora in cucina la nonna lasciamo e noi siamo qua un'altra volta con il nostro Bacantaglian qua della Radio Leader. Grazie a tutti Valtri.
1: Valtri si adrio ascoltare il programma Festa d'Italiani a presentazione Parisotto Ciò.
0: La presentazione Parisotto Ciò proprio vera qua della Radio Leader tutti i sabbi delle sia alle 7:30 portando avanti la nostra cultura italiana e anche un bacan italiano per quelli che vogliono classificarlo di qualche maniera là. Salutiamo a tutti i Vaticano se qua attaccati il 107.5 qua della Leader vada sul verso la internet verso la live. Grazie a tutti gli altri Palmera. Adesso siamo al Palmera, Flamengo e Corinthians, chietti un pochettino. Saluto il nostro struccapotone qua che ha piantato anche il Palmera, la Lula e Corinthians magari mettessero la Vladimir Nunes, grazie. Allora saluto anche il nostro capo più grande qua della radio Mauro Valmorbida. In suo nome salutare tutta la gran equipe della Radio Leader. Sono quella bella canzone qua, mi sembra di questo lavoro qua va a parare, grazie a tutti, avanti ascoltate.

0: questo sì è il meglio succo del Brasil. Portelo in toala della vostra famiglia che lo rimerita, è il meglio succo del Brasil.
1: Tutti sabi alle 6 della mattina, le dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani qua in Tela Lide!
0: Proprio vera festa degli italiani qua in Tela Lide! Ecco, allora scominciamo il programma di incontro con una bella musichetta e le mele buonorette per bevere il vino, ma fa ben in tutte le ore. Vino, polenta e festa!

Mi sembra di questo lavoro qua va a parlare tutti sappi qua è la leader delle Siena Santa Maria della Grazia, ma gli ascoltatori, ma dopo quel che mette mascarsella anche se che mi alzi non fa niente, neanche il canno sgorla la cua. Allora salutiamo qua tutti quelli là della Commercial Orizzonte che in co che ne è festa grande là della Commercial Orizzonte, loro avanti che sei cliente, sei amico, avanti che mai compra là in conde lascio per il ballon, guadagna un brinde verso che ne raziona mostra grazie per farti portare a casa beve non scimano vede l'accoglimento speciale là del legno della famiglia Sartori che dà tutti i vati allora tutti sono mestieri di materiale agricole, mestieri agricole della che cate fuori tutto ma in quella è un dia speciale neanche non devo parlare di tanto dei mestieri che in là della visitare e partecipare della gran festa dei 7 anni della commemorazione loro della 7 anni di creazione della Commercial Orizzonte verso l'incolor 7 anni venire sto a cioppare il ballon e guadagnare un brinde verso le insieme con l'Arge Paz anche quelli che comprano razione della Primus verso prima non gli dà la mostra gratis ma se vai a comprare solo la razione gagna un conforto come che dice un conforto del Wild Patch con il pezzo, quella è una casetta dei cagnetti va solo. Allora la resta avanti da sé il vostro cagnetto sarà sulla libera di peste e altri mestieri va solo. Ecco allora avanti proteggere il vostro cagnetto e là comprare la razione cagnetti, guadagnare la casetta. Ma parlando arredondando tutta la gran festa in cui latte la Commercial Orizzonte del compleanno e chi che guadagna in cui quel che va là. Neanche che vanti che mai compra niente là. Se tutti invitati da latte la Commercial Orizzonte se vanti voler riservare mude fruttive adesso è la ora della se non si buoni da là lì che 35 54 32 20 se è il telefono della Commercial Orizzonte che la sei in festa e coi non so porca miseria, vale il mai rosa la da farci bonita insieme con un altro con un grande amico Luca Gera Conterogno la giovane adesso le sta la da farci bonita grazie allora mai rosa il nostro compartire tutta la tua famiglia.

un altro gran medarrosto, medarrosto, varaso. Medarrosto, per quelli che non sa, se un mangiar italiano di prima qualità, varaso. Allora, su con le recce, allora, prima lo rifanno una degustazione. La degustazione di vino, lo riga vino Bordeaux, riga Herbe Monte, riga Cascadura, riga Isabel, riga Conforte, Semilão, varaso. Riga la Ghetti, va il vino, Ghetti, gana molto di vino, lo rifanno una degustazione buona, avanti regata con salame, con coppa, con formaggio, varaso. Una molto di mestiere, là. E dopo viene fuori il mangiare, sa che mi ha del cardapio, se codorna con nicio, porco, galletto, polenta fritta, fasui, tropei, tortei, radici, torta di savia e due tipi di vino, la volonté. Paghi solo 100 fiori niente e dopo non paga più niente. E la notte in tirare di un bevere e mangiare senza pagare più niente, ho sacramentato solo della cantina, bel fior, per vedere su chi lauri là. E allora, ma bisogna riservare perché là il posto è mio tanto grande, nel telefono è 9 9 69 19 09, o se no con me proprio del classico Parisotto, il telefono è 9 9 8 11 14 82. Allora sabato che viene tutti i cammini porta là della cantina bel fiore, un bel posto là. Allora di là parlare con la famiglia Rec per vedere come si ben ricevesti là, è un posto differente, è una roba che tutti qui che va e che piace. Andiamo là, Beto Vittorazzi, andiamo là che sei a rente tua là, andiamo là a mangiare sabato là della cantina bel fiore e le robe, guarda solo. E allora, quel che non sa, siete la linea sagrada, Corazzo di Gesù, ouro, ben faccio, che sta fuori 2 chilometri, 30 soldi di strada, terra, il resto è puro asfalto. Cantina Belfior, sabato che

0: Marufa de Bento, lá, lá, el baile de la vacaría. Se gaspa caso tu dia fa con esa caminata. Nuestro con grande a Navir Morto, lá de Fraiburgo, Navir Morto, nuestro con grande partida, tutta la toffa meia.
1: Quando i gatta casso largo, a brincar la morrenetta, e son dato a ballar.
0: Ma che baile bom lá em vacaria, ele era. Cuidado, estou com grande, nosso grande escutador de prima qualidade, Celso Salvador, Celso Salvador, a sua parona, lá no Império de um programa, seu fiel Julimar, a sua família, anche lá. É a família del Walter Salvador, anche estrucou grande a Luri, el Dalla Costa, vicino lá, tutti qui là della Villa Pedrini, que escolta no Andi, grazie a tutti, Walter. Sono il Nelson Ranzan, insieme con noi qua flamenghista, ma non ti chiamo paura di Walter, il vostro team manca, ma ti chiamo un pochettino di paura di noi, sempre se apponiamo qua con Nelson Ranzan, per quello che vedo qua, è un più fanatico di flamenghista, ma è così, se lei è 14 per un team, se torce, fa come Vladimir, passa per qua, ma lui è corinciano. Buongiorno la italianata. Buongiorno a tutti alla italianata, allora la famiglia Ransan italiani di prima qualità. Grazie a loro!
1: Siamo più belli.
0: Guidate, sto comprando il Reinaldo Pagno, lui che ha un camionetto. Ascolta che la musichetta qua è partita, Reinaldo Pagno, per tutta la tua famiglia, lui che ha un camionetto. La parola del Reinaldo non sta a dargli bolla, perché lui è una persona seria, non è come questo qua del camionetto. Metti su, lavo la baia.

0: italiani. A presentazione Parisotto Show.
1: Almeno fa miracoli, anche che non lo so, ma fare dai spettacoli, balimba bum bum bum.
2: Che da fuori che lavoro lì non lo mai ascoltare, il vino fa miracoli, mettila suonando un pochettino.
1: Balimba bum bum bum, non ti cerca il vino, a tutti fa cantare, ma che...
2: E il vino fa cantare, fa ballare, le robe andiamo avanti con il nostro Bacantalian qua un'altra volta. Parlando della più grande loggia di mobili elettrodomestici qua della nostra regione, che è Irmons, come si trovate Irmons, come si mi sono sicuro che va di Fesù. E il meglio negozio ora mobili elettrodomestici, lui che ha il meglio prezzo di tutta la regione qua. I che ha prodotti di qualità, i che ha la logistica perfetta, se facete stare là in Erval Velho, Campos Novo, Abdon Battista, vanno sul Capis, allora riporta presto, presto, presto. E vatti. Le condizioni di pagamento valgono che le fai, se vuole farlo in 10 volte, fa in 10, 12, 18, 22, 30 volte. E sa camminato chi fa chi lavori là. Sono proprio Irmãos Comaceto, andò a più gran loggia di mobili qua della nostra regione. Allora, su quella rete, vanti di comprare, consulta là con Sergio, con Valerio, con l'equipe di lavoro. E il telefono 635 25 12 33. Su quella rete, meglio negozio sempre, sempre con Irmãos Comaceto. E parliamo adesso dell'Arge Paz Alimento. Arge Paz Alimento è una impresa che fa su mangiare per le bestiolette a 25 anni. Dio sempre, cada volta, fa su prodotti meglio, sa che mi ha... Lui prima sempre per fare su prodotti con valore nutritivo altissimo, perché le bestiolette, le gabbie, sempre salute, bellissimo, guarda so. Ora per i campi, i gatti, per i pesci, l'Arge Paz la fa su tre marche della sua. Ora mette via in testa che le marche di Boli, Primus Premio Special e Primus Gold. Allora tutti invitati in cui che la Argepaz di fare parceria con la Commercial Horizonte qua della Commercial Horizonte, ben davanti la Cesa Guinea Argepaz, insieme là avanti c'è per ration per niente, quella mostra gratis. E se compri ration Guinea, una promozione grande la della visite la Commercial Horizonte insieme con l'Argepaz, che dice là pronti, vatti portare la morta grazie in casa per le pensiolette, perché sono sicuro che le va a piacere, che vatti de comprare su la marca della ration lì dell'Argepaz, perché le robe di prima qualità. La tende di 18 stati della nostra federazione e 3 paesi qua del Mercosur. Ora mia piccola cresce cada volta più perché fa su prodotti de qualità proprio, così Argepaz Alimento. Ecco, mi destro con grande la Delcia Marques e Souza qua del Bairro Montebello. Ora che dito, manda la musichetta a tutti noi qua del Bairro Montebello, qua già sabato, qua un pochettino, ora sgnacchiamo fuori per altri. Voglio che le contare una storietta, questa qua è il Salvador, mi ha contato che ha detto che è successo là in Lacerdopoli, non so se era oro Lacerdopoli, ma fino a dopo, ti sai che 99% di coloni e tutti i lavoratori, e che ne era un là che pegro non era massa pulito il mestiere là, e lavorava poco. E ho un padre, quanti anni, io, per esempio, fin qui, che nel pronafe, ma questi anni fin il pronafe, che là, paghi in cui, di man veniva fuori il pronafe, e che la volta là non sei documentazione, che ha dato il governo che ha atrasato, che ha passato un 30-40 di, allora lui tutti i giorni là del banco, là, e il pronafe, veniva fuori questo pronafe, no, va a demorare un pochettino, e passa. E lo pegro non aveva più soldi neanche per bere una birra, non aveva più la renda di più grande della famiglia, era il pronaf, e va, passa un giorno, passa un altro, passa un mese, e non, che il pronaf là non veniva fuori, lui a testa andava a buttarsi dove, sempre con la testa che era solo il pronaf, e cioppa, e lui era mia tanto tempo che già era maritano, la femmina che dice, magari che è il cristiano lì? Un giorno la si è buttato nuda per vedere, ed è senza niente, e lui... che a testa che era sul pronave si è buttato e si è virato per la banda e voleva anche dormire, e la femmina lo ha cutucato, non ti hai visto che sono senza braghette? Lui ha detto, aspetta sacramignato, quando che viene fuori il pronave ti comprerò anche quelle. E le robe Salvador, Sant'Antonio, dove sto mondo va, ma di che la divina Dio prete. Già che abbiamo fuori un'altra bella musichetta, allora questa qua la offriamo loro là per tutti quelli là del Bairro Montebello, specialmente loro per Delcia Marchi De Sosa, mette su la mescola.

0: Mariani, a presentazione Parisotto Ciò.
1: Se canto lo bevo, se bevo lo godo, vin le salute, ma quello del...
2: Ahora sole la de mine, soy col vin, in quel gatto fa voglia di beve vin, so perché mi che ho promettesto un vin, che vota, mi dà che sabo che vien, voglio ricordarmi di portarti il vin, lo so.

dentro lá de um palácio. L'unica che te fuori a bagna con la marca Friprando salame, crepole, coppa, Friprando la gran buona, e il formaggio di porco anche cramegnato, è ben buono quello della Friprando, calabresa, bacon, carne tagliata, imballata a vacuo, tutti i tipi che te fuori di mercati, e vuoi dire che va di fabbricieri, delle colonie, delle comunità, o dei bari quando devi fare su festa, il caro chef della carne, e la Friprando è specialista dell'attendimento delle feste, che ha tutti i tipi di carne che vanno, che avete bisogno, se vanno volere bolle speciali, bolle porco non bisogna mangiare, ma se vanno volere piegure e anche altri mestieri, l'originale, tutti che lo là e ha un attendimento specializzato. Allora quelli che fanno una volta una festa con la Friprando, il ritorno a farlo, perché lo risente parola, se vanno domandare tal carne, viene tal carne ben tagliata, con poco osso e il bello prezzo sacramentato. Allora se vanno qua niente Pino, ora consulta là col telefono 35 20 10 74, godito meglio negozio da feste e altri mestieri e prodotti di qualità Friprando Alimento. Comare vien catarmi, vien catarmi, sì o nostro con grande assasso Menegassi, assasso Menegassi là di Catanduvo, con grande a tutta la famiglia Menegassi, la famiglia Bechinini che so parona là. Grazie a tutti, vadi un gran amico, si chiama Catala, domenica te la festa in Boa Vista là.

cantarmi sì o no. Allora parliamo adesso del meglio succo del Brasile. Mi sempre dizia che c'era il meglio succo d'estate di Santa Catarina, che a passare via frontiera il meglio succo del Brasile. Questo sì, portelo in tola della vostra famiglia, che la famiglia merita, che è il meglio succo del Brasile. 100% naturale, non ha succo, non ha conservante, solo a Bordeaux di prima qualità per quella che diventa. E il meglio succo del Brasile, la vostra famiglia la merita, allora portelo in tola. E l'ha fatto per la casa della Ua Bona, e la casa della Ua Bona anche la fa. È il meglio quella caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Peixe qua a Varasso. E non so, non è mentira la storia dei prosiadori, non. De là per vedere quanta gente che va di qua di Joaçaba, Val do Oeste, via infine di Capinzal, di Concordia, va là. E è vero che loro li potete andare là per vedere 30 e pochi prodotti differenti, uno che l'altro, e neanche buoni tastarli in mezzo. Tutti i prodotti fatti per la famiglia Ferrari, da Copra Giabora, prodotti nostri qua dalla nostra colonia, per quello che diventa il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Peixe. Allora su con le regioni, casa della Ua Bona, che fa su il meglio caffè coloniale di tutta la nostra regione e il meglio succo del Brasile. Questo sì, portello in tola della vostra famiglia per vedere che meraviglia. Ecco, sto con grande Jair Schmidt, mio grande amico lá de Capinzal, insieme con noi, sto con grande partito. Jair, fa una propaganda lá em Capinzal, vai dizendo: oh, se vai di non cambiare niente di fare il sabato mattina, ascoltate che il matto lá della leader per vedere quale parole brutte che mette fuori. E le robe! Sto con grande Sanzarangi, che buona moce di ascoltatori là, tutte che la buona gente là, Sanzarangi, la famiglia Colombo, la famiglia Meleri. Seccata, tutta quella buona gente, la grazia allora, siete Belen, siete Belen. Cagnata funda, vara sollega. La tutta Rochedo là in Luzerna, che abbiamo ascoltatori, che ne è una voce di gente là in tutto il municipio di Luzerna, grazie allora. E Rochedo le sua sabbia, te la divisa, grafunda le Luzerna e. Altro cedo le sua sabba ancora. Luzerna? Ah, sacramento, ma le bente divisa la vedete, mi pensavo che c'era. La divisa sa perché è la sua parola della quella regione là. E le robe schiacchiamo fuori un'altra bella musichetta e mettiamo su. Grandi io del cielo, se non fosse una rondinella.

che maraviglia, non so, quando si ride, e non che ne è malattia mia, vero di lei campagnolo, guarda, sono ridi di la che piace, ride sul congrado a ella, che la sei comunicadora italiana anche ella, là del Rio Grande do Sul, che dice, manda un strucon grande al Parigi, e la donna Maltiude, guarda, sono... E Clodo, guarda, sono il Clodo Parisi, tutto che la buona gente. E le robe, allora la lei campagnolo, ti mandano sul congrando a tutto che la buona gente, la famiglia Parisi, la donna. Mettiu, di Varasole, il Clodo, tutto che la buona gente, grazie alla Lenir Parisi. Cramegnate quanti Parisi che hanno parenti,

della Commercial Horizonte, loro tutti invitati qua. Un po' qua davanti alla chiesa, una gran festa, guarda, loro sono contenti qui da Elenio, la Sartori, l'equipe sono contenti perché abbiamo successo, loro in co. Chi che va a avere successo sono i suoi clienti, i suoi amici, i suoi collaboratori, neanche che vada che mai comprare latte della Commercial Horizonte di là per vedere che gran festa stamattina in co, allora tutti vitali, l'agne che va a sciopare il ballone, guadagna un bel un premio, guarda solo, e che nell'Arge Paz insieme loro va a guadagnare la razione a mostra gratis per le vostre bestiolette, se va a comprare sulla razione primus, guadagnè una casetta di can, guarda solo un conforto, guarda solo, grazie, pezzi, marco, non so neanche buon parlare che il nome lì, ma è una casetta di can. E le robe, loro... E là per vedere che mestiere, che il nome è inglese, lì vede cose che sei, che sto premio che va di guadagnare. Ma tutti quelli che scioppa il ballone, guadagna un brinde l'ora della Commercial Horizonte, tutti invitati là. E le robe in con gran festa l'ora della Commercial Horizonte, neanche non parliamo cose che si devo vendere là, che chi ne è tutto di buon là, tutto solo mestiere di agropecuario. E là per vedere come se ben ricevesse, beve lo cimarron là con legno, con l'equipe di lavoro. E guadagnare premi perché il compleanno della Commercial Horizonte è in con la gran festa. Grazie allora a tutti i valtri. Ah, sa camminato la dilega poi le quadre vado. Mi pensavo che c'era una campagnola là del Rio Grande Sul che sei come che la se comunicadora italiana anche quella. Ah, allora scusami di lei, di sì qua della nostra terra, qua del Valdo Est, scusami allora un'altra volta, allora la mia campagnola, famiglia Parisi, italiani di prima qualità, ostro con grande a tutti, valtri.

0: da tarde.
1: Valtri si adriu ascoltare il programma Festa di Italiani. A presentazione Parisotto Show.
2: Stazione Parisotto, c'ho proprio vera qua del voto, se pare il mondo. Oh, sacca mia! La di mia ride, ma la sua che ha detto che ne è un paro di persone lì che fa mia tanto pulito, ma lei così. La guida questo con grande mostaccio, la donna della linea batte il mostaccio, abbatti, ma la sola vira la parola, i soffioi là che ascolta sempre noi. Grazie.

festa, allora andiamo la notte alla cantina Belfiore, sabato che viene giorno 13, che è un gran menarosto italiano. Sergio Zibetti, Sergio Fabretto, andiamo là, Sergio Zibetti, tutta quella buona gente, vai italiani, che piacere. Se vai non conosci che il posto là, vai non sapere cosa si deve perdere, è una meraviglia, vai, so, se quelli che piace di vino, solo di vino basta 100 fiorinetti, allora paghi 100 fiorinetti e mangiate tutto che niente, la ora della degustazione di vini, loro hanno molto di vini differenti, i Gal Bordeaux, Erbe Monte, Cascadura, Isabel, Concorde, Semilão, quel da Ghetti, vai, so, hanno molto di vini là di prima qualità, allora fa la degustazione, vai a bere un pochettino di vino, ben poco perché hai tanti tipi, e regato di formaggio, di salame, di coppa, di pipini, di uvi, di codorna, e la che nella muccia della ora viene fuori insieme. E conicio dopo, lì c'è la ora della degustazione, solo accompagnare. Il conicio, adesso c'è il meno arrosto dopo del giantare, allora. E se no, allora che ne è? Il cardapio di codorna, cornicio, porco, galletto, accompagnato di polenta fritta, fasoito, tropei, tortei, radici, torte di sabbia. Mal di passano da mia, ma è poco sacramento, da mia bisogna. E due tipi di vin a notte intera, potete bere a notte intera, mi ha detto il rec là che solo fine sia della mattina, dopo gli para a casa, perché loro anche vogliono dormire. E le robe, loro su quelle legge. Tutti invitati là della cantina Belfiore, ma bisogna riservare perché le piccolotte mia tanto grande, allora il telefono è 9 9960 919 09, se no con me proprio do classe parisotto, il telefono è 9 98 11 14 82. Dorme pulito, che detto che dorme. Allora tutti invitati là della cantina Belfiore, là in Sagrado Corazon di Gesù, mio nonno zia Sagrado Crocò di Gesù, lui è stato di star là, le robe, la mia mamma è una sesta là del Sagrado Coração de Jesus, la Cora Marina Minati, che l'ha vecchia data, sacramento. Allora, sabato che

volare in brasso, la mia bella. E chi che non che piace, fila di mire che piace volare in brasso della sua parona. E gari destro, e gari destro, sacro beato. Ritorniamo 40 volte con il nostro bacan italiano qua che va a parare tutti i sabbi delle sie alle 7:30 qua alla radio leader se va a parare, grazie a vari ascoltatori che resto contento con tutti i vati e anche a quei che mette mascarcella sacameato come la free prendo alimenti, è un frigorifico ben montato qua della nostra regione per ben tendere a tutti i vati verso allora tutto sono prodotti del frigorifico, non i gabbagni, i gassalami, i gacreppole, coppa molto buona, guarda so il pro e la coppa dal friprono per bene. E il formaggio di porco, anche se è una meraviglia, mi sempre compro con il formaggio di porco, se buon proprio, la, come che dite, la di mille, la morsiglia, ma non è via la morsiglia, lei è un è il queso di porco proprio, guarda so. Tagli di carne, che ha bacon, che ha calabrese, tagli di carne imballata a vacca, il cudeghing, che dite, il cudeghing. Può essere meno parecido, la massa mi dice che è la medesima del cudeghing. Ma tutti chi mi siede lì con la marca Friprendo, loro andate al supermercato, la vostra confianza, dove vanno di sempre. Insieme a voi hanno un prodotto con la marca Friprendo, che è l'italiano, che ha detto che sei buoni proprio, e vanno i fabbricieri, fuori per le colonie, delle comunità. Che impari, te le città, quando devi fare su festa. E il caro chef, se la carne è sacramentata, allora la flippando la proporzione, un bel negozio parvati, la specialista dell'attendimento delle feste, allora che ha sempre carne, di bode, porco, di piegoli, di vati, e carne che vati volè, che te fuori là te la flippando, sempre col meglio prezzo. Perché che ha fatto una volta, e fa di nuovo quella flippando, perché siete parola, se vati domandate al carne, viene dal carne, se vati domandate. Il prezzo, il negozio, il prezzo, il meglio prezzo della nostra regione qua. Allora su con la legge, negozia là il telefono 635 27 10 74, godite un meglio negozio da carne e mestieri così friprando alimento Zella Marca. Parliamo adesso del meglio succo del Brasile. Mi sempre dice che c'era il meglio succo di Santa Catarina. Adesso che ha passato via frontiere, si è camminato, l'è diventato il meglio succo del Brasile con la marca. Questo sì, fate per la casa della uva buona, allora succo le recce. Vate in portello in tola della vostra famiglia, che la vostra famiglia la merita. E il meglio succo del Brasile, 100% naturale, non ha succo, non ha conservante. Non ha niente, solo uva bordone, prima qualità. E le robe, guarda, chi è là fuori del Garibaldi? Garibaldi, il nostro amico là, l'italiano di Freiburg. E allora, ma come dire su qua? E il nostro succo, questo sia il meglio del Brasile, vanno solo a mettere in testa che la marca lì e portarlo in tola della vostra famiglia, che la famiglia la merita, il meglio succo del Brasile fatto per la casa della Uva Buona. E la casa della Uva Buona fa un altro mestiere, specialista qua della nostra regione, sa che mi ha dato il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Peixe, vanno solo di là per vedere che ne 30 e pochi, sempre tutto il sabato, delle 6:30, adesso che abbiamo scominciato, delle 6:30 a 10:30. Vabbè che scominciamo in coi e loro andate là per vedere che ne 30 e pochi prodotti differenti uno che l'altro, c'è neanche bonita stalla in medi sacramento, tutti i prodotti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la Coppa Ciavorà, prodotti nostri della nostra colonia, per quella che diventa il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Peixe, se fatto là in Ciavorà della casa dell'Ova Buonalata, la bella rete giapponata, la SS355, faccio catafone. Ma va una mucca di gente quando il vado a essere giù a sabato, capinzal, viene gente con cuore, viene gente cantatura, pozzata. Se è proprio bella, di là per me di qua, di là da tempo ancora, di là, queste le mie vere cose che siamo di parlare. Così, meglio succo di uva del Brasile, portello in tola della vostra famiglia che lo rimerita, che il meglio

na Nova Petrópolis, que nem festa lá de manhã, em Coa, que escolhe em cola pré-festa, Nova Petrópolis de manhã, festa Nova Petrópolis, tô com gado, tudo aquela bola de jeito lá, é Rivelino, lá da família Bata, é Rivelino, sou parou, Vizinela, Maestro Vizinela, tô com gado pra ti, Maestro Vizinela, tudo aquela bola de jeito, Fabra, vale, sou Fabra, o grande amigo nosso lá, a tudo aquela bola de jeito, Bulgarelli, tudo aquela família lá de Nova Petrópolis, graças a Deus, tudo invitado, mandar lá pré-festa em Coa, e de manhã, né, lá, grande festa lá em Nova Petrópolis. Vou dar nada da história, até se admira que não era um casal, e era de estar em São Paulo, um casal, se deu tanto político, e a parona, ela viajava, ela era representante da multinacional, ela viajava, Brasil inteiro. Agora, por exemplo, ela era fora quase na semana, e ia combinar de democatar-se lá até Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, tal posto. Sim, Loriga Marcai, ela vinha lá do Nordeste, do Super de lá. E lui, ele era de São Paulo, andato lá de Rio de Janeiro para aspettare Loriga Marcai. L'hotel, tudo, ele andato um dia avanti. E allora, esse tempo não era mia il telefono, così para mandar mensagem, era só por e-mail, né? Era só e-mail. Né? E allora, lui che mandava un mensaggio alla parola di amore, sono vecchi qua, vieni un dia avanti para aspettarti qua. Dice, come è che arriva qua? Sono di aspettarti, vuoi parlare con tante persone, ti arrivi, ti vai arrivare domani qua, e allora fai una bella una festa, e così. Ma lui che ha sbagliato la letteretta, l'email, così, non è che è andato per un'altra parola. E ciò che l'altra parola là, la lede, che loro là, va, amore, amico, arriva, ben qua, di tanto. Dice, sono di aspettarti, ho parlato con tante gente, sono di aspettarti per commemorare di mante, mi so che ti arrivi qua domani anche a te. Cioè, non è che la femmina che ha le destre, quella che ha cascato intera, è morta, sacramento. Allora i parenti, là, che dite, magari ha dato che con la mamma lì, che maniera che ha dato che. E allora la va a vedere il messaggio là, che ha detto, ella era viuva, no? Il suo marito lo ha interato ieri, no? Era stata viuva di un dì. E che aveva detto, amore, agora vá, qua, tudo polito, sono di parlare com le persone qua, e sono di aspettarte, mi so che di mante te rivi qua, anche noi. E che vado a sbagliare per la viuva che c'era stato solo un dì di viuva là, il sacramento manda una carta quella che l'ha di aspettare anche io là per festeggiare, il sacramento morto di vero. E le robe, andò in questo mondo, va. Sto con un grande, mio grande amico di Mar Grosso, non dove quella là, ora qua in Cinguaiara, ora paradio, madonna, ma il va distante che il cristiano. Buongiorno, che dite, sono qua a Cinguara, para. Oh, sacca, mi ha toccato il nome di città qua. E le robe sto con grande allora a te, e di Mar Grosso, che lei è un viaggiante grande, sempre in volta per di qua, per di là, di portare il progresso del Brasile. Grazie a loro! A navegar sul mare, la neo che se cascar. Já queremos fora nada, velha busqueta? Mete suco lá, concorde. Tiro tondo.

Roma ai misera negro di mal de pasta, sa che mi ha fatto male la fortaia rasa, ma se late la cantina bel fior fa tutto ben là, non che ne paura, non sa aver paura. Allora sapo che vieni tutti invitati là della cantina bel fior al Menarosto italiano, vanti del Menarosto che ne è la degustazione di vino, l'unica vino Bordeaux, Iga Erbemonte, Iga Cascadura, Iga Isabel, Iga Concorde, Semilão, e Ghetti, Vinho Ghetti, que nem só em ouro e Uruçanga, que gá que lá ua, Ghetti, várias horas, tudo que lá hora ali para degustar, até lá hora da degustação, lá um pouquinho, só o cara de beber de vinho cada volta, mas que nem salame, que nem copa, que nem ovo de codorna, formaggio, que nem tá muito de mistério para degustar. E dopo tem o cenário, que nem el Menarosto italiano, il cardápio de codorna, con nicho, porco, galletto, polenta frita, fazui, tropeiro, tortei, radici, torta de sábia, due tipi de vinho. La volonté, la notte intera, allora, succolerete tutti i vitali. Dalla paga 100 fiorinetti sol. E fa tutti i chilori là, dopo non paga più niente, beve la vin la notte intera. Le robe, ma bisogna riservare sabato che viene, bisogna riservare perché le mie tanto grande là è la ora. L'ora è 999 telefono 69 1909, 999 69 1909, che se il telefono là da cantina o se no con me proprio te classi per sotto, il telefono è 998 11 14 82. L'ora tutti in Italia latte sagrato crocò di Gesù, come dice il nonno là in ora. Sabato che viene cantina bel fior, di far su un bel mangiare italiano Menarosto.

festa da Comercial Horizonte Sacramento. Ele manda um recado com a Bonoandi, convidando o popolo lá, tudo aquela bola de gente, se é falar político italiano, manda um recado com a Bonoandi, metê-lo em área qua, e fazer um belo lavoro com um bacana italiano qua. Allora, cogne festa lì te la Commercial Horizonte davanti a Cesa, allora vatti che sei cliente, vatti che sei amico e collaboratore, e anche vatti che mai comprare sei invitati dall'acqua da Yar, brinde, vara solo loro, sciopè dell'ascio il ballon, guadagna un brinde, vara solo loro, una parceria anche insieme con la Arge, Paz, alimenti, vatti comprare su ration primo, guadagna una casetta per i cani, un conforto, what the fetch, vara, mi non so neanche parlare che la mestieretta la manda a casetta per un cagnetto, allora andè là che cate fuori quel bel mestiere là, e porti via la mostra gratis, porti via la mostra gratis, anche loro che la mostra gratis del Rasson, là della Arge Paz, elemento che è la festa grande allora qua in della Commercial Horizonte della neanche che va se mai dalla mandè guadagnare il brindi là, allora là lei non ha equipe di lavoro che ha un cimarron buono, che ha caffè i gambicieri e una muccia di brindi, so sciopare il ballon via fuori un brindi parvati, guarda so che roba che lavori lì 7 anni di Commercial Horizonte.

Allora, se l'unica mio successo di chissà di anni lì, le perché infatti clienti e collaboratori loro de là adesso è con la festa la ze vostra tutti i vitali ora sta scomincia qua un pochettino qua della commerciale Orizzonte qua in Valdo Est la teta il more le robe e il nostro amico ti mi ha dato bevere un caffè chi che te meriti un caffè ma anche a me vuoi beverlo qua un pochettino e le robe giusto con grande bocconi quel tacco del mototaxi là che mi vanno a portare strassina qua strassina della con grande a tutta la famiglia Bogoni specialmente il nostro gran amico Bogoni che è quel che è del moto sì che va da sole le robe se neanche vuoi fare un'altra bella mischietta fanno altri bevere il caffè allora mettiamo su una musica allora da tempo gira l'amore.

ritorniamo qua con un'altra volta con il nostro Baccan Italiano che va a parlare qua la radio leader tutti i sabbi delle sì alle 7:30 e le ramarre loi vax maladici romani quasi un pochettino le ore del torse la Sant'Antonio. Vemo presto parlare dei nostri collaboratori un'altra volta qua patrocinatori parliamo presto di Irmão Scomaceto vi dico a vostri ascoltatori che Irmão Scomaceto è Pinkland Lodge di Muoves elettrodomestici qua della nostra regione ora su quelle reti vanti di scambiare i muoves consulte Irmão Scomaceto che sono sicuro che lavati fe e il mio negozio della vostra scambiata di muoves lì vera sol lui che ha la logistica perfetta Varasol se va a cedere sta là in Videra Fraiburgo Cassador lo riporta presto la vostra mercatoria e sempre col meglio prezzo della nostra regione sempre con le meglio condizioni se va a tenere condizioni magari va a tenere che le fai se vuole fare in 10 volte in 10 14 18 23 27 30 volte fatti che sapete tutti chi lavori là ben fatti là telecommerciale il Mosco Bassetto sacramento consulta là con il nostro amico Valerio con Sergio con l'equipe di lavoro il telefono 35 25 12 33 godito meglio negozio la Muoves elettrodomestico sempre con il Mosco Bassetto domani alla Fortaglia la sera a mezza ranza quanto tribolare e quanto mal di panza fiui de Dio e l'era. Ecco, parliamo adesso dell'Arce Paz Alimento. Arce Paz Alimento a Vinti Elena, impresa che fa su mangiare per le bestiolette a 25 anni, sempre di in cerca di far su prodotti cada volta meglio. Sa che i prodotti sempre lui di prima per avere prodotti. Elenio, ecco proprio vero, Elenio. Lei lì, Elenio, allora mettiamo su presto, vale su. Ecco qua, che è l'Arce Paz a 25 anni di far su prodotti di qualità, sempre la prima per far su prodotti con valore nutritivo altissimo, come che le bestiolette, le gabbie, sempre salute, vale su. Ecco.

0: della nostra federazione e tre paesi, quattro in Mercosur. E l'Orise insieme quando la festa commerciale Orizzonte va verso de là che l'Orise di distribuire mostra gratis e di premiare insieme con la commerciale Orizzonte. E tutti chi lavori là fa bei negozi con la Arce Pasi, mettevi in testa che le bolle e che le marche di bolle primo special e primo sgoldi. E parlando in commerciale Orizzonte e Arce Pasi, chiamo qua il nostro amico Ennio, il parone della commerciale Orizzonte, di fare un invito vivo qua per Valti. Guarda solo che roba. Buongiorno Ennio, mettila su.
1: Buongiorno per Orizzonte, buongiorno a tutti quei che si devono ascoltare la leader, gli amici, i clienti, né? Per esotto, in questo modo commemorare 7 anni della commerciale Orizzonte, vuoi convidare a tutti per partecipare, in cui devo de retribuire a tutti quei e gafato pela nossa empresa durante esses 7 anos aí. Ah, vem com a estoura um balão, ganha brinde e já porta a casa na mosqueta de ração, toma um chimarrão, um café. E também agradecer a tutti, né? E cliente, funcionário, principalmente marinheiro, nossa colaboradora direta aí. E mete isso numa musiqueta ali para tutti que eu quiser descortar. E obrigado a tutti por fazer parte de nossa história e nossa empresa.
0: Eccolo, grazie, Ennio. Lui che le parole della commerciale Orizzonte, l'ora di invitare a tutti in cogne festa. Orizzonte, devo ringraziare il gran successo di 7 anni della commerciale Orizzonte. L'ora vatti se tutti invitai, vatti che sei clienti, collaboratori, amici, anche vatti che sei mai in Thailand, là per conoscere che bel lavoro che fa sulla commerciale Orizzonte là. E sciopè un ballone, guadagni un brinde. Volevo che il medico si ti porti via una ration gratis, verso una mostra gratis della Arce Pasi Alimentos della marca Primella. Allora tutti invitati, la gran festa in collate la commerciale Orizzonte.

0: italiani. A presentazione Parisotto Ciò.
1: Una bella presentazione, Parisotto Ciò. Chi parla lì? Il nostro gran amico Nando Spezzato, per quelli che non lo conoscono, è un gran incentivatore di tutti i tipi di cultura qua della nostra regione e principalmente la cultura italiana. Lo chiedo con grande al Nando Spezzato e tutta la sua famiglia, la sua mamma Teresina, suo papà Fermino, tutta quella bella gente, la famiglia Spezzato, grazie a loro.

prendo alimenti, riprendo alimenti, c'è un frigorifico ben montato qua della nostra regione per ben tendere a tutti noi che piacciamo del carne, del prodotto frigorifico di prima qualità. Allora vado che piacciamo, ma ne portiamo vasto bacan qua. Compre qualche prodotto con la marca Free Prendo, andate al supermercato che ne piende dei mestieri della Free Prendo, che ne bagna, che ne salame, che ne crepole, che ne coppa, formaggio de porco, che ne calabrese, che ne bacon, tagli di carne, balata a vacco di tutte le maniere. Allora cate fuori i prodotti buoni della Free Prendo in qualche tipo di supermercato qua della nostra regione. Allora, proe, e dopo diciamo una roba, se è mia, buoni prodotti, quindi cavati i fabbricieri delle comunità dell'interior, vanno sotto i bairi. Quando devi fare su festa, allora consulta prima la Free Prendo, vada sotto la Free Prendo, sei specialista dell'attendimento, delle feste, sei camminato. E l'origine delle parole, se vai a domandare tal carne, vai tutto che cosa che vai a domandare, la viene ben tagliata con poco osso, il meglio prezzo di tutta la nostra gran regione, vada sotto. Unica le camere là, se vai a domandare 1000 kg, lo rimango con 1000 kg, poi vi porta un altro poco insieme, per non assare nessuno e andare via senza carne là della vostra comunità. E le robe, allora consultela col telefono 3520 10 74, se è il telefono del meglio frigorifico qua della nostra regione. E l'America là è lunga, là è larga. E così, sì, parliamo adesso del meglio succo del Brasile. Mi sembra che sarà il meglio succo di Santa Catarina, adesso che ha passato via frontiere e che ha guadagnato la medaglia del meglio del Brasile. Questo sì, portelo in tolla dalla vostra famiglia, che la famiglia la merita. Il meglio succo del Brasile fatto qua per la casa della Ua Buona, qua famiglia Ferrari, verso 100% naturale, non ha succo, non ha conservante, non ha niente, solo Ua Bordeaux di prima qualità, per quello che diventa il meglio succo del Brasile, succo di uva. Questo sì, fatto per la casa della Ua Buona, che la fa sua anche il meglio caffè Colonial di tutto il Val del Rio do Pesce qua. Tutti i sabbi, allora, solo il sabbo, tutti i sabbi delle sia alle 10:30, da tempo di andare là ancora in co. 30 e pochi prodotti differenti, un declato va a segnare bonita stalla in medi sacramentati, tutti i prodotti fatti per la famiglia Ferrari, per la Coppa di Sciaborà, per quella fatta per prodotti coloniali nostri, per quello che diventa il meglio caffè del Val del Rio do Pesce, andare là per vedere le mie vere cose che sembra di parlare. Meglio caffè Colonial e il meglio succo del Brasile, questo sì, mettelo in, portelo in tolla della vostra famiglia, che la famiglia la merita. E il meglio succo, godito, succo di uva, questo sì. Sono musica, ecco cramegnato, vale, su. Mi dai questo con grande a me compare César Branchelli, che ascolta sempre la comare Maria De Lourdes, vale, tutta quella buona gente della famiglia Branchelli, Celso, Celio, vale, su, tutta quella buona gente, la Ivette, grazie a tutti, vale. Mi dai questo con grande a tutta la famiglia Musacro, anche de Gremo, una muccia di ascoltatori qua a Luzer, la Serdopoli, Scapinzap, e specialmente la nostra gran amica Saletti Musacro qua, che la lavora qua della Nuesca, grazie a te e tutta la famiglia. Sai che da tempo si accalfora un'altra bella moschetta, mettiamo su, se non dà la tagliamo par medo, sacramento.

che le bonze finisce presto, anche a cose che le ruine, perché il nostro programma le drì un darma avanti di andarmi da questo con grande a me fratella, i vetti covati là di Toledo, che dice buongiorno mano, tutto pulito, tutto bene anche qua, grazie a tutti. E allora parlando di Toledo, tutti i parisotti su quelle reci lì, che l'anno che viene in ottobre la festa va a essere in Toledo Paranà, allora su quelle reci va su l'anno che viene in ottobre, allora gran festa famiglia parisotto là in Toledo, andiamo allertando tutti i parenti lì perché vendemo su tutti. E avanti di torsa la ringraziamo qua un'altra volta i nostri patrocinatori qua Free Prendo Alimento, passerà sul nostro succo di uva, questo sia il meglio del Brasile, grazie allora a tutti voi. Cantina Belfiore, sabato che viene nella festa l'altra della cantina Belfiore, tutti se li gai, allora andiamo là, invitai. E la Commerciale Risolte parserà sul nostro incolle, festa della Commerciale Risolte, su quelle reci tutti i vari ascoltatori, se clienti o no, della scioppare il ballone e guadagnare un gran brin della Commerciale Risolte. Verso il Romans come al seto parserà sul nostro Arge Pase Alimentos, anche parseri nostri. Saluti a tutti i vari, mi ringrazio a tutti i vari che vi ho la coraggio di ascoltarmi qua per una ora e mezza, e poi invito chi sabato che viene, se Dio e voi siamo qua un'altra volta, mi lo conosco lui, gente buona va a sanno anti, venire qua un'altra volta. Allora ringrazio anche su Strucca Bottoni e Vladimir Nunes che è sempre giunto a portare avanti solo loro qua sto mese, dopo il mese che viene che ha detto che va a guadagnare il merito a ferie, lavora tanto, l'ora che va a avere le ferie. Restiamo adesso con il nostro amico Dinei Gonçalves con Sabato Sol, saluti a tutti fin sabato che viene.